0: Poso egual, vedessi.
1: È un alto onore.
0: Romilda vana, ne sarà pana.
1: Non brama più.
0: Ma perché mai non viene? Dove?
1: E con lo sposo.
0: Come?
1: E con lo sposo, signor.
0: E su-

0: vostre colpe. Io piangerò sino all'ultimo fiato.
1: Amaste?
2: Che?
0: Non dirò via dal porto.
2: Amaste?